0: nunca é você.
1: Ha
0: ha
1: ha! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa!